di Napoli. Signore e signorina, se propose pur finì, la gatto è stufarella che pressa on va a dormire. Se tu un gatto un po' speciale di ma fabbricazione, chi le premanta se costò pur battere in maison, la dizione usa volontà, non è pas pressé. E